0: leti matanga ni me pardon e izambatani na brisi te lo traite ne aje kwa singa lisoro sia sewa.
1: Centrafricain ou Abéafrica, Mbibaramo, Zoni Gango, Nati, Lissoro, Nadafonono, Ndekiluka, ou Abéafrica, Yengasu, Ibumitere, Na, Undamo, Dutiamena, ou Abéafrica, Titene, Ipika, Pataram, Rombri, Nanduti, Mbini, Tenesusi, Agubetazu, Mingi, Aikilasu, Teneti, Limo, Ti, Batati Bongi, Soaki, Likodorti, Béafrica. Ibalani, Nanguisusi, Aikile Kerlani, Debangoyangati, Béatikodoro, Iba, Amini, Akota, Kusala, Susi, Atam, Mbula mingi na zikbata tibongi azwa pika sa kulandoni ibaso amina kukutu onandoti alege abalindoti alege so azia zinde mba lekengo ya tamina duna terti lege ginati yenga oko a unzi rapidmo gasi mba amina kuta pendera kwa mingi so asarasi batani akpamini bata zoni andaka nangoi so silani akwa so kitambula amina zo mingi atundati tene a onda tertala tene eske aye so seke saraso akingbandi tenti kbona kbo wala asa gimi tenti mini kitengui tenti mini kutamatanga kida e biatiko doralimbi titene a debayenga tilulasi asa raiso tongana silasu mba akbatati bongi na pe

0: nangbama grand toma nangole
1: limba kengole nangbama
2: ala kenzoni gango na la kuya tikwa singala songa be Africa parala si hein
3: ipi bana di babeli di ta bombali
2: e kera bombara pe benedicta.